Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP,

take it to the flow now, ooh. Oops, spice, to the flow now, ooh.

rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50° compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme. Con Alfio e Ciro, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce. Kiss Kiss.
0: La musica più bella. La musica più bella. Oh,

0: Sei pronta che dobbiamo iniziare?
1: Pronta!
0: Dai, cioè finale di Emilia. Cioè, oh, sei, Emilia, non la sentivo dal 1998, appunto.
1: Sì.
0: Finisce quella anteprima mattinieri perché inizia il programma. Dai, sei pronta?
1: Sono pronta.
0: Come inizia sta settimana? Bene.
1: Ma dai, bene.
0: Dai.

0: 5, oggi lunedì 28 di settembre. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Grazie al nostro regista.
1: Sì, Giuseppe D'Amelio, buongiorno.
0: Quando c'è Giuse, lui apre le saracinesche con largo anticipo.
1: Sì, non infatti.
0: Mattiniero come noi, proprio dentro. Allora, vi aspettiamo per un saluto da subito. Fatevi sentire, fatevi vivi con un messaggio vocale, perché c'è il buongiorno dei mattinieri da tutta Italia. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Si parte.

0: animo, animo, a Max e Letti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Letti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Oh, ragazzi, buongiorno, Letti.
2: Dimmi, Mazzo, buongiorno.
1: Bene, che già arriviamo, ci scrivono in tanti. Buongiorno, ragazzi.
2: Che belli che sono.
1: Animo, animo, dai.
2: Animo.
1: Allora, lunedì è sempre un po' complicato. Questa settimana inizia con un sacco di notizie con le quali partiamo tra poco. Intanto, dai, di vocali, buongiorno, chi siete? Cosa fate? Che stato d'animo avete in questo inizio di settimana, anche se è l'ultimo lunedì di questo settembre, che è praticamente volato via.
2: È volato settembre, ma meno male, arriva lo stipendio.
1: Ah sì? Allora, ragazzi, arriva lo stipendio, dice la Leti, eh. Iniziamo, dai!

0: Robbie Williams, questa la dedichiamo. Vabbè, non fa fare body shaming a te, tripping.
1: No, con i fagioli, tripping con i fagioli, anche con la mentuccia, ragazzi, non scherziamo.
0: Questa è Radio Kiss Kiss, siete team, siete riusciti a evitare una truffa o team sono caduto in una truffa? Ascoltiamo qualche messaggio, dai.
2: Una volta sono stato truffato, qualche anno fa, dovevo comprare l'iPhone 8 a un prezzo stracciato che lo vendeva l'amico di un amico.
1: Aia.
2: E gli ho detto, ma sei sicuro che questo te lo vende a questo prezzo? Sì, sì, vai tranquillo, lo vedo tutti i giorni, questa è una persona seria. Ovviamente quell'iPhone non l'ho mai visto e i soldi li ho persi.
1: Mamma. Vabbè, dai, richiamami, te lo do a 600 a sto giro, dai.
0: Il
1: via, prezzo d'amico, vai.
0: Il peggio del peggio, dagli amici.
3: Ci hanno provato svariate volte, fortunatamente ho contato fino a 3 e non sono caduto nel tranello.
0: Bravo.
3: Kiss kiss, importante è una cosa, non buttarsi così.
1: Istinto,
3: a
1: certo.
3: Volo.
0: Bravo.
1: Ma se le studiano.
0: Meditare sempre, dai.
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Non rispondo manco più al telefono quando il telefono, il numero non l'ho registrato in memoria. Comunque sono tantissime,
3: sempre più
4: infime.
1: Ragazzi, studiano, è gente che lavora questa.
0: Tante persone, continuate a mandare messaggi, tra poco altri, mi ascolteremo adesso Alex Warren.

0: Per noi, Joliet Achille Lauro.
1: Ma sai che faccio fatica a distinguere? Sì? Achille Lauro, da per quanto canta bene in napoletano?
2: Infatti, ma in tanti cantano bene in napoletano, sai?
1: Ma lui, ma.
2: Vabbè, sembra napoletano, ma magari ha origine. Beh, Lauro comunque un po' me lo ricorda, la Napoli.
1: Ascoltiamo altri messaggi.
3: Ciao Radio Kiss, io sono del team Kivalà. Prima di fare qualsiasi cosa, se arriva un messaggio, mail, qualsiasi cosa, mi informo e chiedo.
2: Brava, chi va là? Chi è? Cosa
1: sulle
2: vuoi
1: truffe,
2: da me?
1: Stiamo parlando di truffe, attenzione.
4: Buon post domenica, Max e Max, mai caduto in una truffa, sempre vigile come un falco. Una volta però ci avevano provato con quella truffa dello specchietto, però non ci sono riusciti. Chissà a tutti.
1: Io ci sono cascata una truffa.
2: Sì, vabbè, ma bene o male tutti, dai, su.
5: Allora, truffati di 500 euro per dare un acconto per un trattorino. Questo voleva addirittura altri 500 euro per avere la conferma.
2: Della truffa, dici, per confermare che una truffa ce ne mandi altri.
6: A me invece è successo un po' di tempo fa una truffa con un assegno circolare falso che poi non ho mai ridato. E questo mi chiedeva di dargli, io vendevo una moto. Se mi chiamate vi spiego bene.
2: No, che ti chiamiamo a fare? Già ti abbiamo fregato una volta, dai. Passiamo ad altro.
1: Quante truffe? Ricordate che ogni mattina qualche truffatore si sveglia per fregare qualche malcapitato
2: altro
1: come noi.
2: La gazzella.

0: non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
2: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
1: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
3: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Kiss, kiss.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Kiss, kiss.

0: Pinguini tattici nucleari in Goya.
1: Un quadro di Goya. A proposito, ti interessa un quadro di Goya? C'è un buon prezzo, chiamami.
0: Allora, ne parleremo. Allora, c'è una truffa di cui si è parlato molto in questo weekend. Venerdì scorso te mi facesti vedere, ma
1: è inaccettabile secondo me.
0: Allora, è inaccettabile perché chi è stato vittima di questa truffa è una persona che mai ti aspetteresti anche possa
1: subisse accadere, una cosa del genere, soprattutto su queste cifre, in questa modalità.
0: Esatto.
1: Sentite.
0: Allora, tutto è cominciando quando Molesini, all'epoca presidente di Fideuram, ha ricevuto un WhatsApp da un numero diverso dal solito, come qualcuno che si presentava Carlo Messina, amministratore delegato Intesa San Paolo. Quindi presidente Fideuram e amministratore delegato Intesa San Paolo.
1: Due appena appena del ramo.
0: Nella chat gli dice: guarda, dobbiamo fare questa operazione. Gli scrive: in segretezza la dovete fare voi di Fideuram, perché se lo facciamo noi salta l'affare.
1: Ecco, devono acquisire una banca estera.
0: Una
1: questo
0: banca,
1: è
0: 95 milioni di euro.
1: Porca miseria, ce l'ho quasi.
0: A un certo punto, subito dopo questo messaggio, arriva anche una telefonata di un avvocato che si occupa proprio di queste transazioni, no? E l'avvocato è anche conosciuto da Molesini.
1: Certo.
0: E la voce sembra quella sua.
1: No, ma fra virgolette era la sua.
0: Paolo Nastasi. A un certo punto poi si è scoperto che la voce era stata camuffata con l'EA, con l'intelligenza artificiale.
1: Eccola lì,
0: è arrivata anche un'email ufficiale, quant'altro.
1: Anche quella fatta con l'intelligenza artificiale.
0: Morale della favola, scomparsi 95 milioni di euro. Ne hanno recuperati, recuperati quasi la metà, ma 36 milioni non si sa che fine abbiano fatto.
1: Ecco, se siamo bravi, Giannini, dovremmo riuscire a tenerci questi 36.
0: Morale della favola, anche i ricchi piangono.
1: Ma questa se la sono fatta fra di loro,
0: Ma chi lo sa?

0: Serial Love, Edu Armaia, io ero a Ibiza,
1: sì. Ah, 2010, che bel periodo, ragazzi. Nessuno, tutti si facevano gli affari loro e potevamo truffare tranquillamente.
0: Allora, le truffe hanno raggiunto dei livelli sofisticati incredibili. Allora, questa persona qui accanto a me, quando ne parlammo Illo Tempo qualche mese fa, tirò fuori una cosa simpatica. Le famose password di famiglia. Spiega che cosa sono.
1: Ma no, è quasi una stupidata. E cioè, la password è una parola che sapete solo voi di famiglia.
0: Esatto.
1: Ma la dovete inventare, ma può essere anche piripicchio. Cioè, esatto. Che è strana, no? Che può essere un aiuto,
0: un'autorizzazione. Quando avete qualche dubbio sulla voce di una persona oppure un messaggio, chiedete la password di famiglia, anche di lavoro, perché
1: qualsiasi,
0: no?
1: Inventatela, semplice, e li fregate voi.
0: Certo,
1: fregate.
0: Che sì.

0: paio d'anni ferma per insomma disintossicarsi da successo travolgente, ritorna anche con una grande cantante.
1: Ma bella coppiata, dai. Dai. Annalisa con. Scusa, detto bene? Il titolo è Amica.

0: martedì.
1: Amica, Annalisa e Madame, New Kiss.
0: Che rabbia quando ti fanno la domanda.
1: Amica, 10
0: amica 10 euro da dare a far benzina. Amica, anzi, amica la previsione meteo. La facciamo e lo chiediamo agli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'alta pressione garantisce un inizio di settimana tranquillo su tutto lo stivale. Nelle prossime ore spazio a cieli limpidi su tutte le regioni da nord a sud, clima molto piacevole e venti a regime di brezza. Durante le ore pomeridiane tanto sole ovunque, unica eccezione qualche isolata nota instabile nelle zone interne della Sicilia orientale. Temperature massime comprese tra 25 e 29 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro, tra 22 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
3: Ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss, con Alfio e Ciro.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Kiss, kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo un chilo in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero. Yes,
7: yes. In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Yes, yes.
8: Yakult Plus.
9: Pesca, pesca, pesca.
8: 20 miliardi di probiotici LCS.
9: Pesca, pesca, pesca.
8: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
9: Pesca, pesca, pesca.
8: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Mmm, buono.
6: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
11: Infatti.
10: E perché nella foto sei su un palco?
11: È una storia lunga.
10: Quanto lunga?
11: Fino alle 5 del mattino.
10: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Hume Another con Radio Kiss, insomma, si sventano un sacco di in questo momento, per esempio, sì. A me
1: fai
0: mi è arrivata
1: una truffa, noi
0: no.
1: Due.
0: Mi è arrivata una di quelle telefonate che il mio telefonino, viva Dio, perché ci ho messo un filtro.
2: È vero.
0: Sospetto spam. Per, ho bloccato il numero.
1: Ti ringrazio perché mi hai dato una svolta, io non lo sapevo. Solo 300 telefonate vanno via per cavoli loro, che esagerano.
0: Però se non fossi uno meno boomer di te non avessi applicato il filtro sospetto spam,
1: prima o poi ci cadi.
0: E ci casca,
1: soprattutto chi ha i figli, perché molti sono cascati nelle truffe perché magari è roba di bambini, figli.
0: Non c'è
1: problemi.
0: Rispetto per nessuno. Pensate che ce n'è stata una davvero assurda, subita addirittura da un prete, Don Vito Colonna, parroco del Sacro Cuore di Gesù di Altamura, in provincia di Bari. È arrivato un messaggio da un numero che sembrava riconducibile ai carabinieri. Il sacerdote, durante la telefonata, avrebbe risposto ok più di una volta. Hanno sfruttato quell'ok per, attenzione,
1: sentite,
0: svuotare ben tre conti correnti: il suo personale, quello della chiesa e quello della scuola paritaria di infanzia collegata alla chiesa, per un totale di 120.000 euro. Le indagini sono ancora in corso, però per farvi capire dove siamo arrivati.
1: E questo è niente. Quando scoprirai che la truffa l'ha fatto un altro prete, magari, quello è ormai non ci stupiamo più di nulla.
0: Queste sono storie serie, bisogna stare molto, molto, molto attenti.
1: Capirai, ragazzi, però dalla scuola per i bambini, no?

0: Carol G e Bruno Mars.
1: Però da Still a Sting è un attimo.
0: Bravo, bravo, bravo. Allora,
1: ci siamo.
0: Sting dedicò questa canzone a una persona, uno scrittore omosessuale che dovette scappare da Londra perché era emarginato andando a vivere a New York.
1: Una parlando del 1400?
0: Vera.
1: No.
0: Però, bravo. Però è una storia dedicata a tutti coloro che si sentono emarginati perché sono diversi. Casomai anche un onesto in mezzo a dei disonesti deve scappare via, no?
1: Noi ci sentiamo un po' Englishman in New York.
0: Bravo.
1: Dai.

0: Man in New York. Tra poco.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Un saluto a tutti voi dalla redazione. È stato aggiornato alle 8 di questa mattina il listino carburanti nelle stazioni di servizio ENI dopo l'annuncio di prezzo calmirato a 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 euro per la benzina. Dunque lo sconto di circa 17 centesimi al litro rispetto ai prezzi attuali. Si adegua, ma con un tetto progressivo, anche Socar, che gestisce il marchio IP, e analoga decisione attesa da parte della ESSO. Per il momento non si registrano lunghe file alle pompe, mentre i piccoli distributori che acquistano dalle grandi aziende lamentano una sorta di concorrenza sleale. La decisione di Eni alimenta il dibattito politico, un segnale importante di attenzione alle famiglie che altri stanno seguendo, affermano dalla maggioranza. Critiche, le opposizioni, servono misure strutturali, il governo è allo sbando, accusa il centro-sinistra. Le associazioni di categoria non condividono l'entusiasmo del centrodestra. FAIB, Confesercenti e FIGISC, Confcommercio, denunciano disparità. Asso Petroli e Asso Energia hanno convocato una riunione per valutare l'impatto della misura sulla concorrenza. Gli autotrasportatori chiedono all'esecutivo un intervento urgente, i tassisti sul piede di guerra minacciano lo sciopero. Mosca pianifica sabotaggi e attacchi contro le nostre democrazie, così l'alta rappresentante per la politica estera europea Kaya Kallas dal vertice dei ministri della difesa dell'UE, e avverte: bisogna restare vigili contro chi vuole dividere e intimidire per dissuaderci dal continuare ad aiutare l'Ucraina. Kallas evoca più pressione e sanzioni contro la Russia e maggiori aiuti per Kiev. Leone XIV è arrivato a Metz, l'ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. La giornata si svolge interamente nel capoluogo della Moselle, nel ricordo di conflitti e lacerazioni che hanno segnato l'Europa contemporanea, nata non da un'astrazione tecnocratica ma dalla volontà di riconciliare popoli a lungo contrapposti, ha detto il Papa all'incontro interreligioso presso il centro congressi Robert Schuman. Alle 16 la messa presso la cattedrale di Santo Stefano e poi alle 19 la partenza per il rientro in Italia. La cronaca: terrore e follia, un distributore di benzina alla periferia di Reggio Emilia, dove un giovane ha aggredito con un cacciavite una donna che stava facendo rifornimento. Poi ne ha preso l'auto e ha investito due persone, una ragazza e un uomo, che si erano fermati a soccorrere l'automobilista. L'aggressore è fuggito, identificato e arrestato un'ora dopo. Si tratta di un 26enne reggiano, al vaglio le sue condizioni psicologiche. I tre feriti sono stati portati in ospedale e sono gravi. Lo sport, calcio: Italia stasera di scena, Bursa in Turchia per il secondo impegno in questa prima finestra di Nations League. Il CT lascia a casa 10 giocatori, tra cui Barella, Mancini, Coppola e Maldini. Contro la squadra di Montella, sconfitta venerdì all'esordio come gli azzurri, torna in difesa Bastoni, che era squalificato contro il Belgio, in attacco probabile esordio di Sebastiano Esposito. Vela: Napoli celebra il trionfo di Luna Russa Senior alle regate preliminari dell'America's Cup. Dopo aver dominato le regate di flotta, la C40 con Peter Burling, Marco Gradoni, Maria Giubilei, Gianluigi Ugolin, si aggiudica anche il match race finale contro New Zealand. L'appuntamento nel Golfo di Napoli era fissato per maggio a giugno 2027, con le regate di qualificazione che designeranno lo sfidante al defender neozelandese per la 38esima edizione del trofeo, in programma dal 19 luglio. Abbiamo concluso, la linea torna a Giannini e Vitale. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
5: Grazie. E lo diciamo forte, Radio Kiss Kiss e Good Morning Kiss Kiss. Grazie. Con Max e Max.
6: Ma saluta Antonio Mercurio, questo bravo ragazzo che è onesto.
5: Dov'è?
6: Come? Ci ha appena dato la linea.
5: Non ci ha
6: chiesto nemmeno i soldi per darci la linea.
5: Aspetta, che dovrebbe arrivare un messaggio a breve, fra l'altro.
6: Ieri sera ho portato Carolina a vedere la luna, Harvest Moon.
5: No, è Moon.
6: L'ho portata in tangenziale.
5: No, con la Carolina con la tangenziale.
6: Perché erano tutti a via Caracciolo, no?
5: Libera. Allora, io non c'era nessuno, tutti

0: caccia alla bufala.
1: La facciamo anche di lunedì, Max? Rischiamo?
2: Certo.
1: Carolina vuole farla? E allora la facciamo. Caccia alla bufala, siete pronti? Perché oltre alle truffe ci sono le bufale, che sono le mamme
2: le
1: delle
2: fake
1: truffe.
2: News che sono le peggiori. Dalle fake news nascono anche molte truffe, tra l'altro.
1: Infatti, c'è un motivo se le facciamo io e te. Allora, siete pronti? Tre notizie, una è una bufala. Quando Giannini vi dà il via, voi mandate il messaggio e siete fortunelli e veloci, potete vincere.
2: Vincete, il pacco è avanzato, il pacco, sì, il pacco gadget del Pippo Pelo Show.
1: No, noi abbiamo le robe nostre.
2: Vi diamo il pacco gadget del Pippo Pelo Show vuoto.
1: Perché, ragazzi, stiamo parlando di truffe. Oggi vi diamo un pacco. Invece di tirarvelo. Cominciamo?
2: Dai.
1: Notizia numero uno. Negli Stati Uniti, i dipendenti di un negozio si sono ritrovati con un cliente decisamente fuori programma. Nelle corsie, a un certo punto, a girare fra gli scaffali, sono ritrovati un cervo.
2: Cervo.
1: Un cervo, sì, si è infilato, ovviamente, quando è arrivato, il cervo, ragazzi, è arrivato in corsia del bere, fra l'amaro del cervo, la gosec cervo, tutti i cervi che fanno la spesa, giustamente ha detto, mi fermo qua. Comunque, sta bene, non è successo nulla e non si è fatto male, però è andato via senza pagare. Notizia numero uno.
2: Notizia numero due. In Giappone un piccolo ristorante avrebbe lanciato una sfida diventata viralissima. Chi riesce a terminare una gigantesca porzione di 6 kg di ramen, la zuppa di spaghetti giapponese, 6 kg,
1: mamma mia,
2: non paga il conto e soprattutto conquista il diritto di trascorrere gratuitamente una notte in una minuscola stanza ricavata sopra il ristorante. Perché il proprietario dice: nessuno voleva accettare questa sfida perché poi si sentivano pesanti e dovevano tornare a casa. Quindi gli dà anche la stanza sopra. Stavo ottenendo un grande successo.
1: Vuoi sapere che stanza è dopo 6 kg di ramen? La piccola stanza qual è?
2: La notizia è la numero 2.
1: È una stanza dove stai seduto tutta notte. Notizia numero 3. Un irlandese, tale Eamon Kevney, è partito da Istanbul ed è tornato a casa sua in Irlanda. Uno dice, vabbè, fino a lì qual è la notizia? È che ci è andato a piedi. Ah, quella è la notizia. No, ci è andato a piedi scalzo. Porca ed è entrato miseria nel Guinness dei primati. 6.085 chilometri, viaggio durato 369 giorni ed è adesso segnato nel Guinness. Lo riconoscete perché è l'unico in giro senza piedi, che ormai se ne è consumati. Notizia numero 3. Aspettate Giannini che vi dà il via. E qual è la bufala di oggi? La 1, il cervo che fa la spesa. La 2, vinci una notte al bagno. O la 3, esco a fare due passi, tesoro.
2: E allora via! 347-490-0042. Vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando. E soprattutto, qual è la bufala? Provateci, dai!

0: Super Series Self Aware su Radio Kiss Kiss. State ascoltando la Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Ci siamo chiesti e vi abbiamo chiesto, nel momento in cui scopriamo che qualcuno sta facendo qualcosa di incivile o comunque contro la legge, lo riprendiamo con il cellulare, abbiamo una foto, un video, eccetera, si pubblica poi questo contenuto sui social? Lo si mette alla gogna?
1: È una forma 4.0 della gogna, che era questo strumento utilizzato nel Medioevo in cui si mobilizzava una persona nel centro della piazza in maniera che potesse essere
0: esposto al pubblico ludibrio.
1: Esatto,
0: come si dice.
1: Tra l'altro la Treccani anche ci ricorda che gogna è probabilmente anche una forma contratta di vergogna, quindi
0: ecco,
1: anche per questo motivo qua. Però insomma funzionare nel Medioevo a quanto pare non è che abbia fatto tanta presa.
0: Si è solo evoluto il sistema,
1: per dire,
0: però poi funziona ancora.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno Paolo e Lucilla.
1: Buongiorno.
2: Allora, ciao. Il garante della privacy dovrebbe garantire altre cose più serie. Ad ogni modo, il volto era anche abbastanza travisato, nel senso che non era riconoscibile, ed è anche un deterrente questo. Se non vuoi far brutte figure, comportati bene. Io sono d'accordo con De Luca.
0: Dalla serie l'occhio è sempre su tutti noi, quindi ognuno dovrebbe comportarsi bene per questo.
1: Sì.
0: Sentiamo ancora.
1: Vai, vai, vai.
3: Ciao ragazzi, no, io sono contro a bestia la gogna mediatica.
1: Bestia.
3: Abbiamo fatto dei danni partendo da Portobello, da pazzeschi, la stampa mette alla gogna chiunque, e finché sono colpevoli, vabbè, sono colpevoli, ma poi chi lo decide chi è colpevole?
0: Guarda, no, forse qui abbiamo allargato un po' troppo il discorso, quindi siamo andati su dei casi anche di cronaca, eccetera, e su quello il tribunale dei social noi non lo approviamo, l'abbiamo sempre detto, però verso gli incivili un po' di deterrenza.
4: Che nome dai

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Era Ernia con Dedica su Radio Kiss Kiss. Qua siamo adesso proprio nel bel mezzo. Abbiamo alzato un po' il polverone con questa gogna o non gogna. Gogna o non gogna.
2: Abbiamo tantissime note degli ascoltatori. Sentiamo già subito qualcosa, Andrea, perché direi che quasi, come dicevamo, un plebiscito gogna sì.
1: Sì,
2: pro
1: sì.
2: Gogna. Sentiamo.
3: No, sono Giussi da Palermo.
1: Ciao.
3: Sono proprio a favore, perché io sotto casa mia vedo addirittura delle persone che riempiono la loro lambretta la riempiono di immondizia e poi la buttano così in maniera illegale, e questo non mi fa per niente piacere, specialmente alla fine, dico, sotto questo aspetto danno un esempio cattivo anche a noi palermitani.
2: Vero, vero. Sì. Sentiamo ancora qualcos'altro?
1: Sì, perché diciamo che il focus più che altro non è sul fatto dell'incivile, che nessuno vuole difendere l'incivile, che sia ben chiaro. Cioè, io spero che questo sia molto chiaro.
2: Certo.
1: Però è il fatto di come si utilizza il tutto.
2: Il mezzo
4: ciao,
2: social.
4: Sì, ma
2: ciao.
4: Ben venga la gogna mediatica. Alla fine, se non commetti nessun reato, nessun gesto incivile, non devi preoccuparti di nulla. Anche qualora pubblicassero le foto.
2: Ecco, allora su questo vorrei fare un attimo un ragionamento con te, Paolo,
1: vai.
2: Anche con i nostri ascoltatori, ok? Ragioniamo però con calma, senza andare di pancia, perché istintivamente tutti noi diciamo sì, viva la gogna per coloro che sono incivili, perché devono essere puniti, il deterrente, ok. Ma siamo davvero sicuri di essere tutti civili al 100%? Noi qui sul territorio napoletano abbiamo un politico che è molto attivo sui social, che in tanti conosceranno, che pubblica sempre fotografie e video di coloro che magari parcheggiano in seconda fila, tanti cialtroni come li chiama lui, no? Ma ci sono tante persone che fanno anche delle cose poco incivili, vogliamo dire così, ma che magari meriterebbero la gogna allo stesso modo, perché se io parcheggio in doppia fila non mi dite che c'è qualcuno all'ascolto che sia un puro totale, dai, una pietruzza ce l'abbiamo tutti.
1: Ecco, bravo.
2: Dovrei essere passibile di gogna anch'io. Allora forse la cosa giusta è seguire tutte le regole, anche quelle della privacy.
1: Le famose pagliuzze nell'occhio.

0: Chischissa a te, che hai fatto delle meraviglie della natura un lavoro e una ragione di vita. Chischissa a te, che sei abituato ai successi, ma aver imparato a rispettare l'ambiente è il più grande. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chischis è con te. Chischis a tutti.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Ehi, Pet Lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. Quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
3: Kiss Kiss.
4: Verde! Rosa!
5: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo, scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
8: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
9: Kiss Kiss.

0: amore.
1: Mi dispiace, caro Saif, ma ormai quando immagino questo tuo bellissimo disco Parlare d'amore, lo immagino solo con la voce di Paolo che prende certi acuti e la fa 5-6 scale in
0: Saif,
1: più.
0: Saif, ma abbassa un po' questa tonalità, per cortesia, non lo so, ma si può?
1: Allora, parlare d'amore, ecco, questa cosa viene a fagiolo perché stiamo parlando di gogna mediatica. A me dispiace un po', Paolo, quando alla gogna cade sulle scelte personali, specialmente online e sui social, sulle scelte personali di alcune star. In trend in questo weekend ci sono due madri.
0: Sì.
1: Da una parte Orietta Berti, dall'altra Eder Parisi.
0: Pensa che bel duetto.
1: È insieme.
0: Sarebbe, vero?
1: Sì, Eder che balla e fa una coreografia fantastica.
0: Hanno cicale insieme.
1: Sarebbe meraviglioso.
0: Ma perché sono in trend? Spieghiamolo.
1: Sono in trend perché Eder Parisi, ecco qui la gogna, ha confessato durante una puntata di Verissimo che sono 13 anni che non ha rapporti con sua figlia Luna. E lì si è scatenata la gogna sui social, quindi tantissime persone a incriminarla di non essere una buona madre. Dall'altra parte invece, come dicevamo, in trend anche Orietta Berti, che invece ci sembra una madre molto presente, tant'è che faceva gli auguri a suo figlio che si è sposato, Otis, è stato un matrimonio bellissimo e lei era molto contenta. Quindi la mamma, ok, viva la mamma noi la celebriamo tutti i giorni, lo sappiamo, siamo
0: certo
1: molto innamorati delle nostre mamme, ma ci sarà una cosa che ci fa sbarellare delle nostre madri?
0: Beh, secondo me anche varia con l'età, perché io qualche anno fa facevo ogni tanto dei bisticci con mia mamma, perché credo che sia un passaggio pressoché quasi obbligatorio di tutti, no?
1: Ma sì, ecco, ma anche proprio quindi, una cosa che va avanti per tanti anni.
0: Sì, adesso non lo dico per fare il paraculo perché ci sta ascoltando e guardando anche, ma
1: ciao Angela.
0: Sì, noi siamo in totale amore, totale condivisione. Io impazzivo quando mi metteva a posto l'armadio, per dire, ma ti parlo di cose ormai risalenti
1: quando vivevi da solo,
0: a una
1: però
0: quindicina d'anni fa, certo.
1: E ci hai fatto pace con questa cosa?
0: Ma sì, totalmente.

0: Friends su Radio Kiss Kiss. Siamo Paolo e Lucilla nella Trend Zone. Siamo entrati nel discorso delle mamme e dei fili scoperti, diciamo.
1: Sì, la cosa che ci fa un po' sbarellare delle nostre mamme.
0: Penso che ci sia arrivato un messaggio che
1: racchiude tanto.
0: Secondo me anche racchiude tanti ascoltatori. Da parte di Noemi: state sfondando una porta aperta. Io amo mia mamma e mi taglierei un braccio per lei, ma una sua qualità che mi manda sempre ai matti è la capacità di utilizzare sempre le parole peggiori per dire le cose. Ha tutte le buone intenzioni del mondo, ma proprio non ce la fa. Che fatica poi andare ad indagare per capire cosa voleva dire veramente.
1: Eh sì, è una cosa che secondo me accomuna tantissime persone. Io posso dirti che a me fa un po' sbarellare quando mia madre mi comincia a guardare così fissa fissa. Io già so cosa vorrà dirmi e di sicuro mi fa un commento sul mio abbigliamento oppure su come ho messo il trucco, perché lei è una donna molto spartana e quindi le piace una donna super semplice. Io che lo sono così così, magari a volte non le piaccio troppo, quindi mi commenta
0: e quindi questa cosa
1: mi fa sbarellare.
0: È un
1: totalmente
0: filo scoperto totale.
1: Ma anche
0: per
1: perché
0: te.
1: Ho 42 anni, mamma, e anche basta una certa, no?
0: Però la mamma è sempre la mamma, si dice, no?
1: Questo è poco ma sicuro. Infatti lei dice: sarò tua mamma fino a 150 anni e va bene così.
0: Madonna, così vecchia diventerà?
1: Chissà, davvero? Speriamo.
0: Abbiamo una bellissima novità, questo è il nostro New Kiss, ritorna a settembre con il suo ultimo singolo Lentiggini.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Yes, yes. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come sovracosce di pollo un chilo in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
4: Infatti.
3: E perché nella foto sei su un palco?
4: È una storia lunga.
3: Quanto lunga?
4: Fino alle 5 del mattino.
3: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Kiss

0: più premiata insieme a Taylor Swift agli MTV Video Music Awards proprio ieri sera. Madonna, l'avete appena ascoltata qui su Radio Kiss Kiss nella Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Stiamo parlando di mamme, delle cose che ci fanno sbarellare, delle nostre madri. È arrivato anche un bel po' di materiale audio, messaggi al 347 490 0042.
1: Sentiamo... io vorrei prima passare su questo bellissimo questa notizia che hai trovato, la statistica dell'Ipsos.
0: Ecco, allora, prima degli ascoltatori leggiamo questo. C'è stato un sondaggio Ipsos sulle mamme contemporanee. Che cosa ne è venuto fuori? Questa però è una percezione, ok? Secondo gli italiani, l'82% degli italiani giudica le mamme di oggi più permissive rispetto alle mamme del passato.
1: 82%,
0: quindi
1: tantissimo,
0: quasi tutti, sì.
1: Tantissimo.
0: Il 74% le giudica meno capaci di trasmettere valori ed educazione.
1: Questa mi sembra un po' cattiva anche come cosa.
0: E il 60% invece le giudica più stanche, passive e indifferenti addirittura.
1: Sarebbe da capire però di quale generazione intendono, cioè, perché del tipo se sono proprio le nuove mamme, quelle
0: di oggi.
1: Più giovani di me, ecco, per dire, no?
0: Sì, quelle del 2026. Cioè,
1: quindi quelle che hanno 12 anni praticamente, se sono più giovani.
0: Spero di no, spero che ne abbiano una 25ina, trentina, diciamo.
1: Chissà se è vero realmente, perché effettivamente si vedono delle cose delle volte, sai, io sono in quella fascia di età in cui ormai fai dei discorsi da vecchio delle volte, tipo ai miei tempi,
0: sì,
1: una volta
0: ci siamo arrivati ormai,
1: ci siamo già
0: discorsi.
1: Arrivati a fare queste cose, quindi non saprei neanche.
0: Guarda,
1: poi
0: sul più permissivo io credo di essere d'accordo, le vedo più permissive.
1: Dici?
0: Le mamme di oggi, sì,
1: dai. Anche le tue amiche?
0: Voglia, se ne dimenticano un po'.

0: Che fai il 6-7? Stai facendo con Gaia, bossa nostra.
1: Ho dell'aura io, ho dell'aura.
0: Ancora un po' di trenzoni insieme a Paolo e Lucilla, anche alle vostre note audio sulla questione mamme moderne. Sentiamo.
2: Ciao Paolo, ciao Lucilla.
1: Ciao.
2: Pedro da Monza. Beh, diciamo che nel mondo d'oggi purtroppo se una mamma alza la voce o prova soltanto ad alzare la mano per dare un ceffone al figlio, chiamano gli assistenti sociali tra un po'.
0: È vero, ma guarda, su questa cosa mi trovo d'accordo. Ne abbiamo parlato anche sulla questione ceffoni, sberle, figli. Ti ricordi,
1: vero,
0: qualche puntata fa?
1: Adesso molto montessoriana, una puntata montessoriana era stata.
0: Ma comunque, guarda, a te mai capitato di fare quelle cose da piccolo, tipo chiamo il telefono azzurro, scappo di casa?
1: No.
0: Se venivi maltrattato,
1: se ci
0: da
1: fosse
0: tua
1: stato
0: madre?
1: Il contrario, secondo me mia madre l'avrebbe fatto nei miei confronti.
0: Perché sei tu che facevi impazzire lei?
1: Probabilmente sì.
0: Io mi ricordo una volta mia sorella scappata di casa, aveva tipo, non lo so, 9-10 anni, lasciò un biglietto: ciao, scappo di casa, non ci sto, le vostre regole, se mi volete mi trovate da Veronica. Ma che scappaggio di casa è questo? Perdonami, non vale.
1: Che bello, venitemi a trovare lì in questi momenti. Beh, insomma, no, allora alla fine, visto che siamo quasi in chiusura di questa puntata, insomma, lo sappiamo, no? I primi colpevoli che troviamo nella nostra vita sono i genitori.
0: Sì, è vero.
1: È la cosa che succede, proprio ieri parlavo con un'amica che ha un figlio che adesso è entrato in prima superiore e si rende conto del momento, fa adesso mio
0: delicato.
1: Figlio, sì, momento delicato, perché suo figlio non vuole che essere accompagnato a scuola, si vergogna della mamma. Io credo che sia un passaggio che sia generazionale proprio.
0: Ma sì,
1: no?
0: È un passaggio obbligatorio, però a questo punto sai che c'è, visto che noi siamo ultra quarantenni, possiamo dare un consiglio a tutti i ragazzi.
1: Vai.
0: D'oggi. Tanto poi ragazzi, alla fine darete ragione ai genitori.
1: È
0: e
1: vero.
0: Ci farete pace, quindi saltate tutto il pezzo di mezzo e andate diretti alla conclusione.
1: Io
0: ma
1: l'ho
0: che
1: sempre
0: dici?

0: Crazy nel
1: sono io.
0: Non ho le visioni auditive. Torniamo indietro nel tempo, 1978, l'History Kiss di chiusura e Gloria Gaynor, I Will Survive.
1: No, fermatevi,
0: che meraviglia.
1: Si sente la guida perché va ballata questa totalmente.

0: che, piccolo spoiler, siamo andati a registrare una cosa in televisione.
1: Sì.
0: Non possiamo dirvi ancora cosa perché poi
1: la vedrete, insomma,
0: lo
1: poi
0: comunicheremo.
1: Esatto, esatto. E poi volevamo ringraziare, l'abbiamo promesso alla gente di Napoli per la 38esima edizione dell'America's Cup proprio sul lungomare Caracciolo.
0: Bello, ieri.
1: Che ieri si è divertita con noi. Abbiamo messo ovviamente anche il pezzo Will Survive, quindi un po' ci ha ricordato anche ieri sera. Grazie a tutta Napoli che ha partecipato.
0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffo, Gioschi Regina, Chiara Mansino in redazione. Inizia una nuova puntata di Daddy Key.

0: Raf, quindi partiamo da questa notizia.
1: Sì, perché è uscita una nuova classifica dell'accento, ripeto, barra lingua, proprio che parliamo anche di suoni, più sexy del mondo.
0: Accento, lingua, dialetto, quindi anche inflessione.
1: Anche. Qualcuno potrà pensare, ah bene, abbiamo una classifica aggiornata. Purtroppo no, perché in realtà si conferma, rullo di tamburi regia, al primo posto. Questo è un rullo di tamburi che non sento, regia.
0: Non lo diciamo però.
1: No.
0: Non me lo dire.
1: No, è perché...
0: Dai due, tre indizi e vediamo chi è che lo indovina subito.
1: Ok, allora, parliamo di mondo,
0: sì.
1: Quindi non rimaniamo solo in Italia, non è una roba regionale, è una roba mondiale. Allora, do degli indizi, è una lingua piena di vocali aperte. È una di quelle lingue...
0: Uè, mica...
1: dove spesso si posiziona l'accento alla fine.
0: Ok, ce l'ho, l'ho capito.
1: Quindi, cioè...
0: Per lo esempio, diciamo dopo, Gioschi.
1: Per esempio, Raffaele, capito?
0: Mettiamo potrebbe... disco.
1: Marco, non lo so, adesso. Però, insomma, si conferma la lingua più sexy del mondo.
0: Qual è la lingua più sexy del mondo?
1: Avete capito?

0: Quindi la lingua più sexy secondo questa classifica di lingue, dove sì, i linguologi hanno deciso di studiare le lingue,
1: beh,
0: tra tutte le lingue del mondo, la lingua più sexy è?
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Secondo me la lingua è francese.
0: Brava tesoro, giusto.
1: Esatto.
0: Ma oltre questo dobbiamo comunque,
1: aspetta,
0: se
1: però,
0: parliamo di lingue,
1: sì,
0: parlare anche di dialetti.
1: Assolutamente.
0: Parlare anche, no, di inflessione, di accenti.
1: Prima però di aprire la parentesi dialetto, fammi anche spiegare perché, chi è?
3: Ciao ragazzi, Nicoletta da Taranto.
1: Ciao Nico.
3: La lingua più sexy del mondo secondo me è francese.
1: Esatto, sì sì sì, l'abbiamo
0: per
1: detto.
0: Per quale motivo?
1: Allora, l'università di Londra, che quindi sono anche inglesi, no? Sono anche iperpartes.
0: Cioè, perché non è lo spagnolo? Che secondo me lo spagnolo ha un accento bellissimo.
1: Molto bello in effetti.
0: Amor, andale,
1: sì,
0: come stai? Muori bene, vamonoci. Come here.
1: Oddio, questo non è... Ma che poi io dico una frase inglese,
0: so.
1: Non fare gesti che siamo anche in, onda, in televisione,
0: sì.
1: Detto questo, dicevo iperpartes perché appunto sono inglesi quelli che hanno fatto questo studio. Al secondo posto si piazza l'italiano, lo vogliamo dire. Arriviamo secondi in questa speciale classifica perché risultano irresistibili italiano e francese, perché sono lingue ricche di vocali aperte, cadenza ritmica fluttuante e risultano molto sexy per gli altri paesi.
0: Cadenza ritmica fluttuante, che
4: così francese come sempre.
1: Sì sì sì, esatto esatto. Sai che noi abbiamo un po' questo modo di parlare, facci caso, quando andiamo all'estero subito magari ci guarda, ah, italiano.
0: All'estero non è che siamo ben visti, nel senso, se tu vai a Londra
1: non
0: e
1: è vero,
0: provi a parlare, vai a Londra, provi a parlare l'inglese, ma non parli bene l'inglese, gli inglesi ti prendono in giro.
3: Secondo me è francese.
1: Sì, sì, sì, l'abbiamo detto, è francese. Il francese, che appunto è la lingua più sexy del mondo, già lo era, si conferma al primo posto in questa speciale classifica. Invece arriviamo secondi.
0: Tra le lingue però,
5: buon pomeriggio Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
5: Il portoghese.
1: No, no, il francese l'abbiamo detto.
0: Se parliamo però di lingue, dobbiamo parlare anche di dialetti. E quindi,
1: sì,
0: di conseguenza, io mi sposterei dalle lingue ai dialetti.
1: Certo.
0: Tra poco però.
1: Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Perché poi, se vogliamo rimanere nel nostro paese, che sappiamo ha tante inflessioni, no? E quindi tanti dialetti, oggi parliamo anche di dialetti. Let's get the party started. See you with the

0: No, però dai, Ciro c'ha ragione. Che tristezza che mi fanno i soldi pure a me. Ciro, cerca 2 milf. Sono il loro target. Portagli 2 milfone. Scorri la rubrica, trova 2 milf e portagli quelle. Si accontentano. Sono felici pure, dammi retta.
1: Ricordiamo, stasera abbiamo il compleanno di Marco e Raffa, sì, quindi sì, sì. Regalo sì, regalo no. Loro hanno fatto
2: un
1: questo,
2: IBAN, come
1: fanno, hanno dato un IBAN di una PostePay incredibile. Sì. Chissà, mi sa tanto di truffa.
2: Ma lascia stare,
1: secondo me
2: cosa.
1: Devono mettere dei soldi ma a non, nero sopra.
2: Non è vero. Intanto volevo correggere l'amica di prima. Ciro, le milfi in rubrica non ce le ha. A Ciro non piace la stagionatura. Se gli capitano stagionate, come col formaggio, toglie la scorza.
1: Io tolgo
2: con
1: la
2: coltellino.
1: Scorza.
2: No, però scusami, adesso tutti a dire che tristezza i soldi, perché poi siamo diventati tutti campioni di eleganza e di etichetta.
1: Sì.
2: Cioè che tristezza i soldi. Ma da quando in qua i soldi fanno tristezza?
1: No, allora, però,
2: cioè
1: però,
2: che poi vedete 10 euro a terra, vi parte una tibia per metterci per
1: questo?
2: Prima il piede sopra.
1: Stupidotto. Ti spiego. Allora, se tu fai una festa e poi metti un IBAN di, che ne so, anche il tuo,
2: sì,
1: però dicendo voglio andare a fare un viaggio particolare, mi devo fare l'armadio nuovo, devo comprarmi
2: loro,
1: una macchina.
2: L'errore è stato non mettere una motivazione.
1: Cioè, proprio per dire, io voglio i vostri soldi.
2: Ma scusa, ma non c'è la causale nell'invio?
1: Regalo Marco e Raff.
2: Ah,
1: me l'hanno appena detto. Regalo Marco e Raff.
2: Non c'è scritto viaggio.
1: Proprio una zingara. No, allora mi capite? Ma io parlo, chi non mi capite?
2: Ah, vedi perché stai incazzato nero?
1: Allora, io non posso ripetere le cose settimane dopo.
2: Ti sembra di regalargli dei soldi inutilmente?
1: Allora io gli voglio regalare i soldi, li regalo a mia nipote.
2: Ma che c'è?
1: Che va a scuola, no? A due che lavorano, fanno le serate avanti e indietro. Questi fanno le doppie, le triple. Ma come vi permettete?
2: Ma lasciali stare. Allora, ti invitano a
1: festa. Problema assoluto.
2: No, ti fanno mangiare, ti fanno bere, in qualche modo ti ripaghi la serata. Potrebbe essere quello il punto di vista.
1: Io non sono d'accordo. Se questa è la cosa, allora non la fa la festa.
2: Andiamogli a prendere un vaso.
1: Bravi,
2: un soprammobile.
1: Facciamo una cosa.
3: Che cosa?
1: E tu sai qualche cosa. Un'altra cosa importante. Portiamogli un buono. Io gli porto Giovanni.
2: Un buono a lui.
1: No, è un buono.

0: viaggio non si ascolta, si vive insieme. Con Alfio e Ciro, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss.
1: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: Kiss, kiss. Ehi, Pet Lover! Quattro Zampe in Fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. 4zampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: Vale.
1: Vedi che sono in quella fase dell'età per cui dico: caspita, ho dimenticato gli occhiali e invece ce li ho su.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Vabbè, ma tanto peggio. Manco li metti, manco leggi.
1: Andrà sempre peggio. No, ti posso dire Samurai J Flamenco Paranoia. Allora, signori, fermi, perché come si deve nei Corrieri di Kiss Kiss, per fare le cose per benino, noi cominciamo sempre con una giornata mondiale che Ciro tra poco ci dirà.
0: Giornata mondiale, tutto quello che accade. Allora, lunedì 28 settembre.
1: Sì.
0: Oggi giornata mondiale della centralina. Sì, responsabile del 90% dei guasti nelle nostre auto. Ma che sta
1: Fabiano? È la centralina. Sì. Sento un rumore, è la centralina.
0: Non parte.
1: È la centralina. Beh, in realtà sì, se ci pensi, visto che è il cuore un po' elettrico o elettronico della macchina, se c'è un problema, statisticamente può dipendere da quello. Però mi sembri uno segnato. Mi sembri uno che sta parlando con una certa cognizione di causa.
0: Allora, stamattina il problema non era la centralina.
1: Non era la centralina,
0: perché, ti ricordo, no, settimana scorsa sono rimasto con l'auto in panne.
1: Ricordiamo, il bolidone di Ciro che poi lo lascia a piedi.
0: Sono andato a recuperare la macchina dal meccanico.
1: Sì.
0: E ho speso solo 1.000 euro.
1: 1.000 euro, ma cosa sono 1.000 euro per un viver come te?
0: Chi è?
2: Allora, caso io, secondo me la centralina.
1: Giusto capire, ma è per questo che adesso vuoi tirare sul regalo di Marco Errani.
0: Ma come ti permetti, una persona come me?
1: Nessuno è perfetto, comincia così la canzone degli Uba Stank su Radio Kiss Kiss.

0: di dire dov'erano i The Bosa fino a prima che li conoscessimo, perché sono magnifici.
1: Io li ho lasciati che stavamo al Kiss Kiss Way.
0: Ma che non sono
1: loro.
0: Ancora questa convinzione. Va bene, dalla Norvegia direttamente nella musica più bella,
1: allora,
0: di Kiss Kiss.
1: Prima abbiamo parlato della giornata mondiale della centralina, a proposito di meccanici. Ragazzi, siamo proprio rassegnati per questo, quindi vai con la sigla.
2: Rassegnata stampa.
3: Ehi, la macchina è pronta. Se vuoi, quando vuoi, se vuoi,
0: ma cos'è?
1: Se vuoi vieni mo.
0: Ho capito, ma non, cioè, non, no, non ho capito in realtà. Vabbè, qual è la notizia riferita?
1: Allora, porti la macchina dal meccanico e invece di ritrovarla riparata, sì, scopri che qualcuno la sta usando come se fosse l'auto propria.
0: Notizia che arriva da Trieste, dove una donna ha portato la sua auto in riparazione da un meccanico di cui probabilmente si fidava, ma le cose sono andate diversamente.
1: Beh, questo ha avuto sta macchina per 2 settimane, sì, e la signora ha cominciato ad avere qualche dubbio quando sono arrivate delle multe.
0: No, perché poi lei chiamava, diceva: scusa, ma l'auto è pronta? No, ci vuole ancora un po'.
1: E lui diceva: aspetta, non parte. Quindi devo ancora fare dei lavori. Intanto però arrivavano le multe a casa. Tra l'altro questo meccanico non aveva neanche la patente.
0: Patente sospesa.
1: Ma di che parliamo?
0: Va bene, quindi non aveva la patente, ma mi pare di capire che non aveva neanche l'auto, se utilizzava quella dei suoi clienti, scusami.
1: Tu mi dicevi però che c'era un meccanico dalle tue parti che faceva
0: meccanico
1: più o meno questa cosa.
0: Dalle mie parti, che in realtà a me stava terribilmente sui Maroon, e infatti poi non ci siamo più andati. Io era il meccanico di riferimento della mia famiglia, perché lui ogni volta hai rotto le palle.
1: Non parte. Provando
0: ogni volta che
1: attende che si scarica un motorino
0: ogni volta che gli portavi la macchina, poi lui qualunque cosa dovesse fare nel raggio di 300 chilometri la faceva con la tua macchina.
1: Ah sì,
0: e se tu glielo
1: facevi, scusa, qual era?
0: La devo provare.
1: Lui la deve provare.
0: Vabbè, comunque mi faceva morire, perché secondo me la sua macchina nuovissima di zecca, ma che ne so, avrà ancora 2 chilometri in croce, visto che usa quelle degli altri. Brutta, brutta come cosa. La trovo mancanza di professionalità.
1: Bravo.
0: Ho detto la parola chiave?
1: Bravo, perché oggi parleremo di professionalità.
0: Quindi
1: questa sconosciuta in questa radio.

0: coda, come dicono i bravi.
1: No, veramente no. Infatti è una, stai rivelando delle cose tecniche che secondo me potremmo anche
0: io sono
1: tenerci.
0: Come quei maghi che devono rivelare i propri segreti. Ah mamma, sei so mamma, so
1: sei come un ago, non come un mago, così punzecchiante. Abbiamo la novità su Radio Kiss Kiss. Ma siamo già alle 16:37.
0: Incredibile,
1: scusa.
0: Vedi come vola arrivare? Il tempo quando si sta bene.
1: Allora, abbiamo due mondi che si compenetrano. Stiamo parlando del mondo di Annalisa, già meraviglioso di per sé, anche con quello di Madame. Come si intitola questo pezzo?
0: Compagna.
1: No, amica.
0: Amica, guarda.
1: Amica, è sinonimo, dici tu.

0: Che conosci? L'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Yes, yes.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Sì, però adesso mi viene voglia d'estate se io sento Yücel con Ultranate Moving to the Sun, e invece siamo in pieno autunno, anche con un po' di soldi da spendere. Delle volte succede a proposito della nostra auto.
1: Ragazzi, ma molte volte dobbiamo prevenire. Le auto si guastano perché siamo noi che facciamo che abbiamo un tipo di comportamento alla guida sbagliato, usuriamo la macchina.
0: Lo so, però allora intanto bisognerebbe bisognerebbe sapere in che modo si deve guidare, perché o guidi come certi pensionati tranquilli che mettono lì la terza e vanno a 30 km
1: orari. Anche quello è sbagliato, perché do ad esempio qualche informazione. Ti faccio una lista degli sbagli che facciamo.
0: Sentiamo.
1: Gli sbagli più comuni, cioè tenere la mano appoggiata sulla leva del cambio.
0: No, io c'ho il
1: esercitando
0: bracciolo.
1: Un'inutile pressione sui meccanismi interni.
0: No, non lo faccio.
1: No, io spesso lo faccio.
0: Ok, vabbè, perché devi fare il figo.
1: Ma
0: con
1: fai
0: il
1: figo, ma io mi appoggio e mi addormento.
0: Perché poi da lì la mano sulla coscia va più velocemente.
1: Quello è vero, quando c'è la coscia non metto la mano sul cambio. Poi, ad esempio, aspettare al semaforo con la frizione premuta e la marcia e la prima inserita.
0: No, ma chi è che lo fa?
1: Tante persone lo fanno.
0: Ma siete pazzi.
1: Dice, è meglio mettere a folle.
0: Eh sì, però il problema qual è? Che se tu metti a folle e poi quando scatta il verde tu devi prenderti quel tempo, ovviamente
1: suona il cretino
0: dietro.
1: E quello
0: dietro,
1: lo sappiamo. Poi attenzione, viaggiare continuamente in riserva non è una buona idea. Perché? Perché questa mette a dura prova la pompa.
0: E qualcuno ne sa qualcosa.
1: Il sistema di alimentazione. Ero molto forte sulla pompa. Però
0: lo fai sempre anche tu.
1: Sì,
0: ok.
1: Sì, no, non
0: poi.
1: È vero. È
0: attenzione,
1: capitato settimana scorsa.
0: Attenzione alle discese, perché molto spesso io lo vedo anche qui quando torniamo a casa per andare a prendere la tangenziale, no? Per dirigersi verso la tangenziale, è tutta un po' discesa. E io vedo persone che dico: ma come fate a fare un'intera discesa con gli stop?
1: Sì, perché hanno sempre
0: il piede
1: sul freno, e quello non va bene perché surriscaldi,
0: sì,
1: e consumi. Però, i freni.
0: Amico, se ingrani
1: quindi meglio
0: le marce,
1: mettere a folle,
0: no,
1: e tirare il freno a mano.
0: Se ingrani le marce non sei in caduta libera, la macchina ti dà dei giri.
1: Ma poi,
0: vabbè,
1: ad esempio un'altra cosa, dopo una lunga sosta,
0: sì,
1: meglio evitare subito le grandi accelerate. Perché? Perché l'olio deve entrare a contatto con tutte le
0: sembri
1: parti.
0: Un sommelier di un ristorante stellato.
1: Ma perché sono uno che senti che
0: no, non mi fa schifo annusare le mani degli altri. Lei hai appoggiate ovunque.
1: Ma non è vero, è gasolio.
0: Ma tienitele lì. Grazie per questi consigli, grazie anche per la musica più bella, ma questo lo dico a radio. Kiss Kiss. Se fosse

0: Parleremo perché ai Video Music Awards di MTV lei ha avuto un bel premio New Best Artist. Ok, allora intanto adesso dove eri tu nell'anno 1992?
1: Eravamo sul lungomare di Vasto, sì? Quando la mia famiglia aprì un'espressioneria.
0: Facevate espressi?
1: Sì, facevamo espressi, serviti con espressioni divertenti.
0: C'è sempre una correlazione che io non riesco a cogliere e me ne dispiaccio perché dopo tanto tempo non ho ancora imparato. Charles e Debbie in quell'anno cantavano Would I Lie to You?

0: Goodbye to you. Ho voglia di abbracciare qualcuno. Ho voglia in questo momento di abbracciare qualcuno. Che meraviglia questo pezzo dall'anno 1992.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
0: Aspetta.
4: Che cosa vuoi fare? No, che mi stai dicendo, vuoi risolvere un problema? Che cosa?
0: Non devo risolvere il problema, voglio capire, perché se abbiamo parlato di problemi di motore auto, cioè magari, che ne so, quei piccoli problemucci che ti dà l'auto per cui ci devi spendere dei soldi, e abbiamo detto che ci sarebbero dei modi per non arrivare fino a quel punto. Io voglio sapere adesso dai nostri ascoltatori, facciamo una sfida. Sì. A chi ha la spia motore accesa più grave, mm-hmm, e ci sta comunque camminando?
4: La spia sul cruscotto, okay.
0: Certo, dai.
4: La spia più grave vince.
0: Esatto.
4: Però aspetta, ci sta quando dice attenzione, quel segnale di pericolo, di problemi alla
0: 347
4: macchina.
0: 390 0042, mandateci la foto del vostro cruscotto, vince la spia più pericolosa. Vai.

0: poi vedi, avere Radio Kiss Kiss accesa a tutto volume potrebbe essere la giusta soluzione per i problemi che l'auto ti dà. Cioè tu alzi il volume e non senti
1: io
0: i rumori.
1: Io non pensavo che nel cruscotto ci potessero essere tutte queste luci, però ce n'è una bellissima, secondo me è fatta con l'intelligenza artificiale.
0: E qual è?
1: E no, c'è un'esplosione.
0: Ma come un'esplosione?
1: Cioè guarda,
0: aspetta, fai vedere. Vabbè, ma sì che è fatta con l'intelligenza artificiale, figurati, è un meme. Però intanto noi abbiamo chiesto, visto che stavamo parlando di quei piccoli problemi, piccoli o grandi, delle volte sono piccoli, li facciamo diventare grandi perché non andiamo subito a capire di cosa si tratta, abbiamo chiesto chi di voi sta camminando con la spia motore, anzi la spia sul cruscotto accesa, più grave, ma comunque ci sta camminando.
2: Alfio Ciro, ve l'ho mandata.
0: Qual è?
2: Avaria motore.
0: Benissimo, avaria motore.
1: Ragazzi, l'avaria motore è la più gettonata.
0: Ma ho capito.
1: Service.
0: Però scusami, ma non sono veritiere le spie, perché se mi dici comunque la comunicazione mi arriva dalla centralina che mi dice avaria motore.
1: Ma perché il motore può essere qualsiasi tipo di problema. Chi è?
3: Ciao ragazzi, sono 4 anni che è accesa la spia motore. 4 anni.
0: Sono 4 anni che lui cammina.
1: Sì.
0: È fortunato se non gli esplode la macchina.
1: Ma che ne so.
0: Ma non... come funziona?
4: Non sei... ho vinto io. Che questa sfida l'ho vinta io prima che iniziamo.
0: Perché?
4: Ogni curva fa attenzione, spegnere motore, livello pressione olio basso.
0: Benissimo.
1: No, ma poi ogni curva significa che c'è talmente poco olio che appena fa una curva
0: il galleggiante
1: olio basta, tocca il fondo.
5: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
5: Buonasera, spia accesa, spia motore.
0: Sì.
5: ABS.
0: Pure.
5: E pressione olio accesa da circa 5 anni.
0: Ma sì.
1: 5 anni no, dai.
0: Ma chi se ne
1: ma
0: frega?
1: Ma pure la pressione delle gomme, ragazzi, è infamissima. Ogni macchina ha un sensore rotto.
0: Io cammino da 2 anni con un ho provato a ripararlo, mi hanno detto che quel coso lì non lo fanno
1: più. Io cammino da 2 anni senza un faro.
0: Ma tu?
1: Senza un faro, perché quel faro è un macello, non

0: Così, con la dolcezza di questa ragazza che si chiama Olivia Rodrigo, noi invece torniamo sul tasto dolente delle macchine che accendono queste spie come se fosse veramente una discoteca. E noi, piuttosto che dire fammi capire qual è il problema, poi vedrò.
1: Leggo questo, ragazzi, attenzione. Valerio scrive: contemporaneamente a motore avaria,
0: sì,
1: ABS avaria,
0: sì,
1: ESP avaria,
0: sì,
1: anche avaria antipattinamento. Cioè, c'è praticamente la Costner, non c'è
0: antipattinamento proprio. Sentiamo i vostri messaggi.
2: Buon pomeriggio, Radio Kiss Kiss. Sì. A me praticamente è un albero di Natale.
0: Lo fa, ho capito. Ce ne hai parecchie accese, qualcuna magari anche lampeggiante.
1: Però è bello, di notte non ti senti solo.
3: Michele da Lucera, detto il gitano.
0: Come il gitano?
1: Non ho capito, chi è questo?
0: Michele da Lucera, detto il gitano.
1: E parte la canzone.
0: Eh beh, certo, perché il nostro...
1: E che cos'è?
0: Così.
1: Questa luce nel mio cruscotto?
0: Vediamo.
3: Allora, io ho anomalia sistema di inquinamento, anomalia lampada luce posizione,
0: sì,
3: anomalia lampada luce retromarcia,
0: sì,
3: anomalia cinture di sicurezza,
0: sì,
3: e controllo olio, oltre ovviamente alla spia motore accesa.
1: Sì.
0: Cosa vuoi di più dalla vita?
1: Danza.
0: Un gitano.
1: Arriva il gitano.
0: Vabbè, comunque.
3: Michele da Lucera, detto il gitano.
0: Va bene, Michele, abbiamo capito. Ma perché gitano nel senso che va in gita?
1: Non
0: con
1: lo
0: macchina.
1: So, però mi piace moltissimo.
0: Vabbè, ragazzi, bisogna fare attenzione. Io vedo gente che ci manda le foto del cruscotto con la spia dell'olio accesa. Si sta affondendo il motore. Cioè,
1: no,
0: fermatevi.
1: No, sta facendo il patatino.
4: Ma se ogni due anni bisogna fare la revisione alla macchina, come fanno queste persone a avere tutte queste spie accese?
1: Ma che non sai? Ma quello parla di revisione.
0: Allora, possiamo non pestare Merdoni? Ecco, allora andiamo avanti.

0: Kiss a te, che quando scopri una nuova canzone che ti piace, la ascolti a ripetizione finché non ti stufa. Kiss a te, che oggi ha invitato a cena quella ragazza che ti piace e ti ha detto sì. Sei carichissimo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Kiss.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo un chilo in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Guarda, guarda qui, guarda che cos'è questo?
1: Sì.
0: Che numero è?
1: Mia nonna direbbe 9.
0: No, questo è 7.
1: Lo so, però mia nonna quando dice, sono 9!
0: 7 premi per Madonna, i VMA, che ha vinto un sacco di premi per i Video Music Awards, tra cui anche Best Artist of the Year. Allora, a parte
1: parliamo
0: questo,
1: parliamo però di altri premi, ma sì, parliamo di due italiani che hanno visto, che hanno vinto un premio prestigiosissimo.
0: Quella roba lì,
1: quello
0: che volevi dire. Allora, diciamo...
1: Prestigio.
0: I loro nomi sono Liam Fiacher e Jonas Fenter.
1: Che uno sta dice, ridendo quel.
0: Ma sono italiani? Sì, poi sono italiani perché sono della provincia di Bolzano. Perché sono stati premiati e dove sono stati premiati, caro Ciro?
1: Allora, salgono sul podio dei campionati mondiali dei mestieri di Shanghai.
0: No, però non è che dei mestieri che si fanno a Shanghai. È il campionato dei mestieri che si tiene.
1: I mestieri di manovalanza.
0: Esatto, che si tiene a Shanghai. Devi sapere che da quelle parti fanno questa competizione, per cui vengono si sfidano tra di loro 1385 giovani professionisti provenienti da 68 paesi e si sfidano nei lavori che sanno fare.
1: Ma tipo, che ne so, di lavori di falegnameria.
0: Falegnameria,
1: idraulica,
0: muratura, insomma, tutta una serie di mestieri, ma poi anche quelli un po' più digitali. Per esempio, il primo posto, la bella medaglia d'oro, l'ha vinta questo giovane italiano che abbiamo detto prima, della provincia di Bolzano, per grafica multimediale. E ti posso dire, sono anche molto contento, perché con l'avvento della intelligenza artificiale io penso sempre che tutti quelli che fanno grafica...
1: Ma tu ci hai fatto caso che le locandine, le ultime locandine
0: terribili,
1: delle serate,
0: brutte,
1: eventi, sono
0: brutte,
1: tutte uguali.
0: Tutte brutte.
1: Sono
0: tutte brutte.
1: Bruttissime, per non parlare di quelle che dove mettono anche il volto che presenterà, ma non è lui.
0: Non è lui.
1: Io ho visto dei miei amici a delle serate, c'è anche lui, ma questo non è lui.
0: Non è lui perché l'intelligenza artificiale per privacy
1: cambia
0: ti deve cambiare i connotati. Complimenti anche invece a Jonas Venter, medaglia di bronzo per la falegnameria.
1: E tu che sai fa?
0: No,
1: tu non sai fare niente a casa.
0: Falegnameria, no.
1: Niente.

0: che bella vita.
1: Però devi anche fare in modo che la vita ti dia quel tempo giusto, no? Per fare le cose, non solo lavorare. Perché sto dicendo questo? Perché abbiamo parlato dei campionati dei mestieri che si sono tenuti a Shanghai, campionati mondiali, e adesso invece, io non so se ti è capitato di vederlo, ho visto sta lettera che ha scritto questa ragazza
2: l'ho vista.
1: A Repubblica. Lei si chiama Linda, una ragazza giovanissima.
2: Una ragazza di 25 anni, sì. Quindi siamo nel pieno della generazione Z.
1: Sì, è Gen Z. E lei ha scritto questa lettera a Repubblica dicendo... che lei
2: io non ho voglia di lavorare, ma attenzione
1: così.
2: Però perché non è proprio così didascalica,
1: piccola
2: la cosa.
1: Provocazione, lei parte dicendo non ho voglia di lavorare, ma la verità è che il concetto è veramente un altro, no?
2: Dice io non desidero una carriera che occupi tutta la mia esistenza, voglio avere un lavoro che grazie ai guadagni di questo lavoro mi permette di fare anche una vita piena di amicizie, piena di hobby, di cose da fare,
1: lei dice,
2: piena di tempo libero.
1: La domanda che lei si pone è: se abbiamo una vita sola, quanto spazio siamo davvero disposti a consegnare, a dare al nostro lavoro? E soprattutto, io voglio avere abbastanza soldi per vivere, per carità, non voglio essere ricca. Avere abbastanza soldi per vivere, ma anche avere abbastanza tempo per vivere bene.
2: Alfio, il concetto detto così è giustissimo. Perché se uno dice, io lavoro sempre, passo la mia vita a lavorare, guadagno pure, ma non ho il tempo, che poi le ore quelle
1: sono, non
2: ho
1: il tempo di
2: spendere, non ho il tempo di neanche di godermi i miei sacrifici. Allora che vita stiamo facendo?
1: È brutta, non è proprio bellissima.
2: Però poi c'è da dire, sì, cara amica di 25 anni, tu vuoi un lavoro che comunque per fare quello che vuoi tu devi avere anche una certa possibilità economica.
1: Tu dici l'hai già raggiunta
2: e oggi chi te la dà sta possibilità? L'hai già raggiunta?

0: centralina, è la centralina, si sta spegnendo tutto. Chappell Roan con Good Luck Babe e novità, che roba, Stevie Edwards con i Planet Funk.
1: Ah, l'hai già sentita tu?
0: Ma certo che l'ho sentita.
1: Allora
0: l'ho sentita in anteprima e ho anche, se vuoi te la faccio vedere, ideato una coreografia.
1: E allora devo vederla subito.
0: Rewind my

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
7: Yes, yes. Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
8: Yes, yes. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss.
9: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
10: Infatti.
9: E perché nella foto sei su un palco?
10: È una storia lunga.
9: Quanto lunga?
10: Fino alle 5 del mattino.
9: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
0: Kiss Kiss.

0: Io voglio parlare di Caitlin, voglio parlare di questo ragazzo, visto che stavamo parlando di lavoro. Benvenuti ancora una volta nei Corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro, che per lavoro cercano di intrattenervi nei pomeriggi della settimana dalle 16 alle 19.
1: Ma siamo degli intrattenitori, degli intrattainer. Ma,
0: allora, volevo capire, tu avresti avuto il coraggio di fare quello che ha fatto questo ragazzo che si chiama Caitlin? Che
1: ha fatto?
0: Lui si è presentato a un colloquio di lavoro, aveva un colloquio di lavoro con un'azienda, e lui Gen Z neanche a dirlo, perché sai che sono abbastanza spavaldi da poter fare una cosa del genere, e questa volta spavaldo lo uso in senso buono. Al colloquio di lavoro lui si è presentato anche con un po' di anticipo, perché ci teneva molto. Il datore di lavoro, anziché presentarsi alle 14, si è presentato alle 15:10. Caitlin che cosa ha fatto? Ha detto: per me il colloquio è già finito.
1: Sì.
0: Cioè, io me ne vado, grazie mille. Mi dispiace che non sia arrivato puntuale, me ne vado. Ha
1: perché
0: mandato,
1: giustamente dice:
0: ha mandato una lettera all'azienda.
1: Se io vengo da voi e il vostro tempo che voi dovete dedicare a me già me lo considerate superfluo.
0: Beh, insomma.
1: E che succede se poi entro in questa azienda? Cioè, se già i presupposti sono questi, che succede quando poi farò parte di questa azienda?
0: Che cosa succederà? Che cosa succederà effettivamente? Beh, io sono d'accordo con il discorso che ha fatto lui, perché diciamo che il buongiorno si vede dal mattino,
1: sì,
0: in
1: bravo,
0: tanti momenti della vita, e quindi se il primo piede insomma non va davanti all'altro,
1: guarda,
0: non
1: per
0: ci
1: me
0: sono
1: ha fatto bene, cioè, ma questo ha dimostrato
0: avuto
1: proprio di avere le controfigure.
0: Le controfigure.
1: Sì, sì, no, ma è fortissimo. Ma cioè, tu arrivi là, dici: ragazzi, sapete, vi dico, non faccio proprio il colloquio.
0: Però, scusa, mi viene anche da pensare che era uno abbastanza sicuro di sé, da avere le spalle coperte da tanti altri punti di vista. Oggi vai a fare un colloquio, incroci le dita e dici: speriamo che mi prendano.
1: Ma questo fa un'ora di ritardo. Cioè, ma non ti ho da fare.
0: Ragione.

0: Ma sta per esplodere una bomba? No, lo dico a parte gli storichismi, si sentiva questo ticchettio con Katy Perry. Intanto abbiamo la storia della musica, perché ho tolto gli occhiali quando poi devo vedere l'anno, che è precisamente il 1986,
1: caro. Ah, hai detto 86?
0: Sì, e lo ribadisco.
1: Allora ho sbagliato, perché c'avevo l'86.
0: 86, Ciro compiva 3 anni e chissà se era già insito in lui.
1: 3 anni, avevo già i peli sul petto.
0: Va bene, comunque poteva capitare che mentre ti svezzassero...
1: Sì.
0: Tu potevi sentire dalle casse della radio di casa The Bengals con questa bellissima.
1: No, è impossibile. Mio padre

0: Allora, come cammina un egiziano? Mano sinistra su, mano destra giù, una avanti, una indietro. È un po' complicato da spiegare.
1: Ma perché comunque voleva fare questa cosa?
0: Perché Walk Like an Egyptian. 1986, c'è Cristina Manco per aggiornare le ultime news dall'Italia e dal mondo.
2: Una buona serata e bentrovati. La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007 a Garlasco. Dopo gli accertamenti integrativi a maggio, depositati nuovi atti tra cui consulenze come quella sulla nota impronta della scarpa del killer, compatibile con le misure del piede di Sempio, un'altra sul DNA, a conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti. Dalle indagini sarebbe inoltre emerso che il RIS di Parma avrebbe nascosto che nel 2007 sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non venne ritrovata nessuna traccia di DNA attribuibile a Chiara Poggi. Analisi dunque idonea a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza, deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capo Spulico. I carabinieri di Cosenza hanno notificato l'avviso di conclusione indagini preliminari emesso dalla procura di Castrovillari nei confronti di un 65enne indagato per concorso in omicidio al termine delle indagini. Attualmente sotto processo per l'omicidio di Bergamini c'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa il 17 novembre. La Francia ha trasferito all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica, costata la morte a 81 persone sul D19 Tavia, precipitato nel Mar Tirreno la sera del 27 giugno 1980. Tra questi sono presenti anche quelli del Ministero della Difesa francese, che potrebbero fare riferimento alle rogatorie allora trasmesse dalla Procura di Roma. Una svolta che potrebbe portare i PM a ritirare la richiesta di archiviazione nell'udienza che si terrà mercoledì nella capitale. Caro carburante, al momento sono circa 300 i distributori IP, progressivamente saranno di più coinvolti nell'operazione di contenimento dei prezzi decisa ieri dalla controllante Azera Socar. Al via dunque gli prima rete dopo quelli di Eni, 2,19 al litro per il diesel, 1,99 per la benzina. Distributori esauriti in molte città, mentre secondo il monitoraggio quotidiano del Ministero delle Imprese, anche negli altri impianti si registra un calo da 2 a 5 centesimi al litro. Lo sport, calcio, la nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera in Turchia per dimenticare il brutto KO dell'Olimpico contro il Belgio e ritrovare fiducia. A Bursa il CT non virerà dal 4-3-3, ma con degli interpreti diversi, a partire dal rientro di Bastoni al centro dopo la squalifica. A metà campo con Tonali regista ci saranno Frattesi e Fagioli, davanti più Esposito e Raspadori, punti fermi con Kim favorito su Sebastiano Esposito. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
3: Tu sei.
0: Grazie.
3: Tu sei bello.
0: Ma io ti ringrazio.
3: Oh, la scimmia, come diceva l'amico mio.
0: Allora, signori, i Corrieri di Kiss Kiss, questa è la terza ora, ormai ben sapete che andiamo avanti fino alle 19. Io vi dico sempre che se volete potete anche guardare quanto è carino Ciro, ma credi veramente, non lo abbandonate.
3: No, veramente, no, oggi non mi sento. Mi sento proprio carino.
0: No, sei caruccio, dai. 158 del Digitale Terrestre, Kiss Kiss TV. Intanto noi stiamo parlando di mestieri, di lavori. Sarete chiamati in causa tra poco perché tutti da giovani abbiamo fatto il lavoretto.
3: Il lavoretto,
0: per guadagnarci
3: sì.
0: la paghetta. E altro che lavoretto.
3: Ci ha dato tanto.
0: Ma ci spezzavano la schiena.

0: Secondo me, se prelevi il sangue di Miley Cyrus, dentro c'è l'antidoto alla bruttezza. Cioè, proprio lei è sconvolgente.
1: È bellissima.
0: Non
1: è bellissima.
0: C'è una cosa che non va. Vabbè, è vero. Giusto per dire.
1: Allora, si parlava di lavoretti. Quando eravamo più piccolini, che possa essere il lavoretto estivo, il lavoretto invernale, insomma, i primi lavori. Tutti abbiamo fatto dei sacrifici. Anche perché? Perché
2: che
1: il discorso
2: tempi.
1: Di prima. Chi è che ha detto questo?
0: Che bei tempi.
1: Che bei tempi.
0: Che era Chiara Ferragni.
1: Il discorso di prima era questa ragazza che dice: io a 25 anni, se devo fare un lavoro, voglio guadagnare bene per poi essere abbastanza libera.
0: Non credo che sia più di moda, cioè io non credo che tu possa rivolgerti con tanta nonchalance alla generazione Z e dire: ma quest'estate che lavoretto farai per toglierti
1: un po' di
0: schizzi?
1: Il problema sono i genitori.
0: No, lascia stare, non fare
1: sono
0: polemico.
1: Sono i genitori che hanno dato a questi ragazzi tutto.
0: Ma noi?
1: Tutto.
0: Ma chi siamo noi per giudicare?
1: Io voglio giudicare.
0: Ma io vorrei nascere adesso e non fare vorrei nascere adesso e non fare una beata mica.
1: Ma certo, che chi ti mandi?
0: 347-490-0042. Quei lavoretti che ci hanno avviato nel mondo degli adulti a 15 anni, 14
1: io
0: anni, volantinaggio.
1: Sono contento di aver fatto il ragazzo dell'elettricista.
0: Il ragazzo dell'elettricista.
1: Ragazzo, così si chiama,
0: ho capito.

0: Green Kiss.
1: C'è un luogo sul nostro pianeta dove non piove quasi mai, un posto così arido, così ostile per la vita, che gli scienziati lo usano per simulare la vita su Marte, e sto parlando del deserto di Atacama, nel nord del Cile. Bene, in queste ore quel muro di sabbia e di roccia è completamente sparito, sommerso da una fioritura record pazzesca, forse la più abbondante degli ultimi 30 anni, che ha colorato appunto di viola e di giallo oltre 15.000 ettari di terra bruciata. A spingere il pedale sull'acceleratore della natura è stato il famoso Super El Niño, il fenomeno climatico che ben conosciamo e che ha rovesciato sul deserto piogge mai viste prima, quindi milioni di semi, di bulbi invisibili rimasti addormentati, nascosti sotto la sabbia per anni, persino per decenni, in attesa di un solo momento perfetto per esplodere, ecco, sono esplosi, dando vita appunto a questo spettacolo colorato, meraviglioso e sorprendente.

0: Dumb. Kiss Kiss a te che hai superato quel concorso per cui hai studiato tanto e ti senti al settimo cielo. Kiss Kiss a te che lo sai bene, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vieni da MD, anche

0: Per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.

Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari insieme qui su Radio Kiss Kiss. Saluto e do il benvenuto al nostro capitano Stefano Piccirillo, che è arrivato col gin tonic perché ha finito di... No, non è vero, magari qui si beve responsabilmente in questa radio. Allora, no, mi stava raccontando, ed è una cosa molto carina, che il mondo della musica si fa sempre più ad alta gradazione. Io pensavo che Brian May, avete presente, no? Brian May, la leggenda dei Queen, ecco, pensavo che lui avesse già fatto tutto. Lui è astrofisico e attivista e ovviamente leggenda dei Queen, chitarrista pazzesco. Mi sbagliavo, non ha già fatto tutto, perché è appena nato il suo gin ufficiale. Lui si è dato alla produzione di gin e indovinate come si chiama? Si chiama Red Special, esattamente come la sua iconica chitarra, quella costruita a mano con legno di un vecchio camino. Che figo, Brian May. Se lo bevi liscio questo gin, l'assolo di Bohemian Rhapsody lo vedi direttamente proiettato sulla parete del salotto di casa. Quindi, se quando vorrete sentirvi delle vere rock star, sapete esattamente che cosa ordinare al bancone. E mi raccomando, consumate responsabilmente anche voi. Don't Stop Me Now, ma solo se non sei tu a guidare. Arrivano gli REM su Kiss Kiss.

Colette di Soleroy su Radio Kiss Kiss. Venerdì scorso la storia della musica ha fatto una specie di inversione a U, clamorosa. Gli U2, U2 sono tornati a Dublino, hanno montato gli amplificatori nel cortile di una scuola superiore, la Mount Temple, e hanno suonato a sorpresa per 1000 studenti rimasti, come dire, a bocca aperta, così piuttosto sorpresi. La notizia ovviamente non è solo l'esibizione, ma è il cerchio perfetto che si è chiuso dopo esattamente 50 anni. Anche Stefano nel fine settimana ha celebrato i 50 anni di storia degli U2. Ecco, nel settembre del 1976 un Larry Mullen, 14enne, appendeva questo biglietto scritto a mano sulla bacheca di quella stessa scuola di Dublino, dicendo: batterista cerca musicisti per formare una band. E a quel biglietto risposero appunto tre ragazzetti di nome Paul, David e Adam, rispettivamente Bono, The Age e Adam Clayton. E mezzo secolo dopo, quegli stessi quattro ex studenti, diventate leggende, sono tornati sul cemento di quel cortile per ricordare a tutti che le storie più grandi nascono spesso da una forte, fortissima passione che poi può diventare talento puro. E hanno detto una frase bellissima: qui abbiamo imparato il senso di una comunità.

Che pezzone! Imagine Dragons Next to Me. Se avete qualcuno che vi guarda dritto negli occhi, vede il disastro che siete, decide comunque di non scostare, di non muoversi di un millimetro, ecco, siete fortunati. E di questo appunto parla la canzone degli Imagine Dragons. Invece questa è la nuova di Cesare Cremonini, è un new kiss ed è Paparazzi.

0: Ogni sera ha una storia. Ogni storia ha una colonna sonora. Portami a casa Kiss Kiss.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Kiss, kiss.
3: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Kiss, kiss.
4: Ehi, Pet Lover! Quattro Zampe in Fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. Quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
2: Kiss, kiss.
5: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.

su Radio Kiss Kiss, notre grande successo di questa estate. Allora, apriamo la parentesi cinematografica. Diciamo che spesso e volentieri non ce la facciamo mancare. Se avete in tasca 1.600.000 euro, aspetta che cerco un attimo, e soprattutto se avete il sogno di diventare lo sceriffo di una città fantasma, ecco, questa è la vostra occasione. È ufficialmente in vendita Western Leone. È il mitico villaggio cinematografico costruito nel 1968 nel deserto di Tabernas in Andalusia, e sto parlando del set originale che Sergio Leone fece costruire per girare il suo capolavoro assoluto C'era una volta il West. Quindi comprare questo pezzo di deserto spagnolo significa portarsi a casa 86.000 metri quadri di pura storia del cinema. Ci sono ancora il saloon originale, la banca da rapinare, l'ufficio dello sceriffo, e secondo me camminando tra quelle facciate polverose si sente ancora l'eco dei passi di Henry Fonda sotto le note immortali del grande Ennio Morricone. Comunque, fino ad oggi è stato un parco a tema gestito da una famiglia del posto, però adesso i proprietari stanno cercando un erede per questa meraviglia. È la fine di un'era, o forse potrebbe anche essere l'inizio del prossimo film, chissà.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Nei cinema è appena uscito Heart of the Beast. Chi di voi l'ha visto? Heart of the Beast è un survival movie decisamente brutale, ambientato tra i ghiacci dell'Alaska, protagonista Brad Pitt. Brad Pitt che è bravissimo, per carità, come sempre, però più bravo di lui è, secondo me, il co-protagonista del film, un pastore tedesco di nome Odino. Il film racconta di questo ex soldato e del suo cane da guerra, entrambi sopravvissuti a un incidente aereo, e in 100 minuti di film non ci sono quasi dialoghi, solamente sguardi tra i due. E la sorpresa sta tutta qui. Questo pastore tedesco regala una performance drammatica, intensa, dolorosa, fatta di primi piani che trasmettono una sofferenza e una lealtà quasi umane. Comunque, complimenti intanto ai suoi addestratori. Lo stesso Brad Pitt ha dichiarato di essersi eclissato volontariamente per lasciare spazio a lui. Quindi un vero talento a quattro zampe. Dopo questo film, dire a un attore "reciti come un cane" è un grandissimo complimento.

Destinazione raggiunta. Portami a casa Kiss Kiss torna domani, ore 19 in punto. Guarda, me ne vado tranquilla, serena stasera, perché so di lasciarvi in ottime mani. Quella del nostro capitano Stefano Piccirillo, che arriva fino alla mezzanotte per voi con Io, Tu e Kiss Kiss, ma anche nelle manine dolci e delicate della mia amica Robertina, Roberta Sepe in regia, che resta con Stefano. Pronti per un grande History Kiss? Siamo nel 1986, oggi come allora la regina Madonna, la Isla Bonita. Da Rita buona serata e Kiss Kiss a tutti.

fa Madonna con la Isla Bonita e lo domina ancora con 7 statuette conquistate agli MTV Music Awards. Devo dire fenomeno con la F maiuscola, questa la nostra storia. Un saluto alla bionda, la mia amica Rita. Perché da noi non è lunedì sera, è una bolla e potete entrarci dentro, perché un momento senza tempo può essere venerdì, giovedì, effettivamente da calendario sono le 9 della sera del 28 settembre, però qui pace, amore, tanti ricordi, tanta attualità, la comitiva che si riunisce la sera per fare insieme. Io, tu e Kiss Kiss, bentrovati da Stefano Piccirillo, facciamo mezzanotte e abbiamo un sacco di cose da raccontarci e che racconterete anche voi, anche un po' di sfide musicali, anche i top artist. Un anno, una canzone, e hai voglia di stare insieme. Subito Tommaso Paradiso.

Si ritorna nello studio centrale dopo due giorni a commentare le gesta di Luna Rossa, il trionfo di Luna Rossa. Siamo stati in diretta dal lungomare Caracciolo e leggere adesso i vostri messaggi, il ben trovato, il bentornato dopo esserci visti in faccia, insomma in parecchi, durante questo fine settimana appena trascorso, perché tanti hanno raggiunto la bellissima Napoli da tutta Italia, ma devo dire da tutto il mondo, pronti per fare comitiva lunedì Top Artist, le canzoni più forti, immortali, e gli artisti che lo sono altrettanto indipendentemente dalla loro carta d'identità. Ad esempio c'erano due autori, Paolo e Paolo, Paul e Paul, che offrirono It's Raining Men, la scrissero loro, a, ad esempio, Diana Ross, a Donna Summer, a Cher, a Barbara Streisand, a Gloria Gaynor. Tutte rifiutarono la canzone, che venne interpretata nell'originale dalle Weather Girls. C'era anche la voce di Martha Wash, che poi avrebbe prestato la sua stessa voce, le sue stesse corde vocali a tante produzioni dance con disc jockey importantissimi negli anni successivi. Nel 2001 arrivò la cover di colei che era la Ginger Spice, cioè che faceva parte delle Spice Girls, e registrò questa cover che divenne fortunatissima non solo per le capacità della Ginger Spice, ma anche perché divenne colonna sonora del famoso film Il diario di Bridget Jones, visto che questa versione viene accostata a quel film.

0: Alleluia, It's Raining Man, nella versione di Jerry Halliwell dal diario di Bridget Jones, canzone che spopolò esattamente 25 anni, cifra di un quarto di secolo che riguarda questa prima hit che ha sbloccato i vostri ricordi all'interno della comitiva di O2 e Kiss Kiss. Saluto i turnisti della notte, quelli che vanno a lavorare adesso.
1: Ciao, buonasera Stefano, buonasera a tutti, da Emilio di Trivento, provincia di Campobasso.
0: Fantastico.
1: In viaggio per affrontare il turno di notte.
0: Grazie, davvero bello veloce nel parlato, un po' come It's Raining Man, parlate ogni volta con i vocali seguendo il ritmo della canzone, questa è una cosa decisamente carina. Ha portato bene anche all'Italia di Roberto Mancini, che sta giocando, come sapete, il secondo match di Nations League contro la Turchia e siamo avanti 2-0. Sono trascorsi 25 minuti, prima Bastoni, poi Frattesi in Turchia, Turchia 0, Italia 2, però io non vi ho detto assolutamente niente. Quando una serenata si trasformò in una serenata rap, ieri è stato il compleanno di Lorenzo che abbiamo celebrato più volte all'interno della nostra programmazione, ma per le persone speciali il compleanno può durare giorni e giorni, ma settimane.

0: 94, affacciati alla finestra, amore mio, la serenata rap con un giradischi con un microfono sotto casa di lei, sotto il suo balcone. Ed era una cosa che prese effettivamente piede, ritornò la serenata nella prima e nella seconda metà degli anni 90 grazie alle gesta di Lorenzo. Quando c'è una canzone più dinoccolata, un rap appena accennato, anche il vocale dell'ascoltatore si fa leggermente rap. Sentite qua.
1: Ciao Stefano, sono Silvia, grazie per la compagnia e io sono alla prova.
0: Grazie.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Kiskis, a te Silvio, c'è un grande effetto, molto vento, probabilmente un finestrino abbassato, ci sta ancora nella sera di fine settembre. Adesso state per ascoltare qualcosa che vi farà accapponare la pelle, perché stiamo parlando del più importante progetto discografico insieme a Band Aid Do The Noise Christmas, però realizzato in Inghilterra, realizzato negli Stati Uniti d'America. Era il 28 gennaio 1985 a Hollywood, 45

0: lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 con Marco e Raff.
1: Ah, il serrasto frizzate in colla. Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Yes, yes. In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa dedica non vale solo per Milano, che è la città chiaramente di Ernia, ma per la tua città, che rivedi attraverso le parole di questa canzone cambiando i connotati del testo. In qualche caso, ma quella canzone che abbiamo sentito per un solo secondo, che fine ha fatto? Innanzitutto ascoltiamolo il secondo. Eccolo qua. Ma poi, chi ha indovinato? Sentiamo.
2: Ciao Tiziano Ferro, ti scatterò una foto.
1: La risposta è no!

0: Eminem, The Real Slim Shady.
1: Questa è di Eminem, The Real Slim Shady.
2: La canzone è The Real Slim Shady di Eminem.
3: Non avevo dubbi, l'abbiamo messa giù facile, prima serata della settimana. Allora domani dobbiamo tornare a fare i cattivissimi come venerdì, dove uno su un milione ha ritrovato Heaven 17 con Let Me Go, che è successo all'inizio degli anni 80 nel Regno Unito e Inghilterra e parzialmente anche qui in Italia. Niente, non posso mettere giù robe facili, non c'è niente da fare, la sfida deve essere con la S maiuscola. Ora Firestone.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Se anche questa sera abbiamo regalato la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, non possiamo non festeggiare 50 anche questa sera. Che viaggio pazzesco. Mettiti comodo in automobile, velocità di crociera, oppure a casa, a divano, il tuo device pronto, il classico sintonizzatore, perché i sintonizzatori erano gli unici destinati a trasmettere il segnale della radio nella seconda metà degli anni 70. Vi porto esattamente lì, quando qualcuno all'ascolto un po' più boomer aveva già montato la lampada frisbee, quella creata da Achille Castiglioni, che univa tre differenti effetti. All'epoca era rivoluzionaria quella lampada: la luce diffusa, la luce diretta e anche la luce riflessa. Wow! Gli appassionati di calcio vivevano e cercavano di acquistare e di giocare sotto casa con il pallone tango commercializzato in vista dei mondiali di Argentina di quell'anno. Quella stessa estate si videro un sacco di UFO, almeno tutti dicevano, c'erano gli avvistamenti, fu l'estate degli avvistamenti, celebre anche per il record degli stessi di oggetti volanti non identificati, che ispirarono poi romanzi, rievocazioni culturali, telefilm e quelle che oggi si chiamerebbero serie televisive. Nessuno li fermava in quell'anno, i Queen. 1900

Mercury, davvero, Don't Stop Me Now ha una storia particolarissima, perché pubblicata nel 1978, all'inizio vi sembrerà strano oggi perché è un successo incredibile, non ebbe il riscontro immediato. Nel corso degli anni poi la canzone è stata inserita in spot pubblicitari, telefilm, serie televisive, tanto da diventare un inno anno dopo anno, macinando stream e ascolti. Nel testo Freddie Mercury canta 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit, questo celebre soprannome divenne iconico e fu appellato così per diversi anni. Freddie Mercury, canzone dedicata all'invincibilità, alla voglia di farcela a tutti i costi. Vi porto alla fine invece degli anni 90, festeggiando 50 anni di Radio Kiss Kiss all'interno di 50. Avete visto Austin Powers, la spia che ci provava? Con Heather Graham, soprattutto con Mike Myers, che interpretava sia Austin Powers sia il dottor Male che Ciccio Bastardo. C'è una scena molto divertente. Allora Austin, dimmi com'è il futuro. Dunque tutti hanno delle macchine volanti, in te lo servono sotto forma di pillole, mi hanno cacciato da un locale perché non avevo un telefono portatile. Oh mio Dio, mi diverto alle tue spalle, conosco un modo più divertente per divertirsi alle mie spalle. E via così, tutta una serie di frasi, di citazioni all'interno di un film che aveva una colonna sonora pazzesca, firmata da Lenny Kravitz. Classico degli anni 70, questa, una cover, quella di American Woman. Qualche indizio lo avete? L'anno esatto, eh?

0: Nel 1999 Lenny Kravitz non avrebbe mai pensato di diventare il suocero di un ragazzo chiamato Harry Styles, eppure è successo. L'originale di American Woman era degli Guess Who, band canadese, 1969, ora però il disco nuovo Sfera e Basta con Lontano.
1: Tu non sai quante volte

0: rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Verde. Rosa. Arancio.
2: Ma cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
4: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
5: Kiss, kiss. Ah.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Kiss, kiss.
3: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
6: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
8: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
7: E tutte quelle persone nella foto?
8: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
7: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
6: Kiss Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo, su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Secondo tempo di 50 e prima fatemi ringraziare Sombra, l'artista che abbiamo ascoltato fino a qualche secondo fa di esistere, perché ha rifatto ieri sera Father Figure di George Michael, una canzone del 1987, in modo incredibile. Cioè, rifare le gesta di George Michael è permesso a nessuno sostanzialmente, però quella canzone lì l'ha rifatta in modo egregio a Yimas, che abbiamo commentato all'interno della serata di questo 28 di settembre. Abbiamo ancora tantissime emozioni. Ad esempio, seconda parte degli anni 2000, lo mettevi il Pinocchietto, tu ascoltatore, che è tornato poi di moda quest'estate, e c'era poi, per quanto riguarda la tecnologia, il Kindle di Amazon, cioè lanciato nel novembre di quell'anno, il primo e-reader, è andato esaurito in poche ore. Chi lo acquistò per la prima volta proprio quell'anno appena uscito e distribuito ricorderà lo schermo a inchiostro elettronico che ha inaugurato ufficialmente l'era della lettura digitale di massa. In quello stesso anno un grande amico di Radio Kiss Kiss con un'altra canzone che ha segnato un pezzo di storia della musica italiana. Stiamo parlando di Francesco Renga, la sua Cambio direzione. Non ho detto ancora l'anno, ci pensa il croupier ufficiale. È la nostra roulette, gira e punta la pallina proprio lì.
2: 2007.

0: cambiare direzione e farsi una ragione che quello che non sei non diventerai. La rassegnazione è che la persona che ti sta accanto la devi lasciare e accettare la fine di una storia che sostanzialmente non funziona più rispetto al passato. Le diverse forme d'amore che esploriamo, che ascoltiamo, che ci emozionano all'interno di 50 anni di Radio Kiss Kiss, ben trovati da Stefano Piccirillo. Siete persi un bel po' di cose bellissime, ma il nostro rush finale presenta una cosa incredibile, un dono. Il dono di George Benson fatto a Whitney Houston, perché George Benson fu l'interprete originale di una canzone ulteriormente portata ancora di più al successo, intitolata Greatest Love of All, proprio da Whitney. Il testo già lascia senza parole. Ho deciso tanto tempo fa di non camminare nell'ombra di nessuno. Se fallisco, se ho successo, almeno vivrò come credo. Non importa cosa mi hanno tolto, non mi possono togliere la dignità, perché l'amore più grande mi sta succedendo. Ho trovato l'amore più grande dentro di me. Canzone spettacolare, The Greatest Love of All. Questa nella versione della Houston.
1: 1985.

rimetterei da capo e non faremmo un soldo di danno, anzi al contrario, certe emozioni sono immortali. Diciamo sempre che è peccato ogni volta che parliamo di Whitney Houston e poi quando la sentiamo in questa veste è ancora più un peccato che non sia ancora tra noi a farci godere di una voce, di testi, di emozioni, di tanta vita vissuta, da un pezzo del 77 di George Benson all'acuto dell'85 Litfiba per salutarci, vivere il mio tempo, grazie a Roberta in regia. Da Stefano Piccirillo, appuntamento domani alle 21.

la notte vola. Hello. All right, everybody, welcome to... Da i maestri della musica più bella, la notte vola.

meno drammi, più volume. La tua morning routine preferita. Pippo Belo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.